0: Sam's Club presentó El único caminito a la escuela. El de Toño Esquinca y la muchedumbre. Solo por Alfa
1: Radio
0: 91.3. Donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.